0: ese bicho anak ia misterius.
1: The force has a visto. Chiesto mi hanno toccati, sanno ritrovati, da secolo fuori. Sta svisso che se ne applio a darti la rossa catarti la se...

seguimos con Santino. Shabbat shalom le Itzhak Hodara. Moshe Cohen Mijate.